cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Buongiorno da Chris Lessard, buongiorno a tutti e buon ascolto su Show Song Radio di Chris Lessard sulla 8 FM. Vi ricordo che siamo su TuneIn, Phonostar, Radio Browser, miradioonline.net e tanti altri. Ascoltateci, ciao!

Ciao, sono Gregio di Chris Lessard su Loft FM. Vi ricordo ragazzi di continuare a caricarmi i vostri song preferiti, che sempre nel pomeriggio io li metterò a suonare qui in radio. Ciao, a dopo, a più tardi. Buon divertimento e buon ascolto.

una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via, scappiamo via sempre di fretta, che brutta questa frenesia, lasciami entrare un po' di luce in casa, oggi neanche mi difendo.

Ciao Song Radio di Chris Lessard sulla 8 FM. Buona serata a tutti ragazzi, come va oggi? Ho caricato, ho messo, ma mi lascio qualcosa anche per domani in attesa che voi mi mandiate qualche altro song da mettere. Salut tout le monde, continuiamo a donner votre song, ciao!